Non la può fuggire, non la può fuggire, dargli la spinta, son più venuto, perché lo sdegno, o disperato.